felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole, ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Salte!
2: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare!